0: Globo.
1: Éxitos todo el día.
2: Come da poca vichita va bene. Si tu la parla mi è americano.